0: Quindi è facile. Io donare la nostra parola.
1: Finley, Miller, I'll do it.